bona talent ena ga lokela hore ka mehla re o tlosise hore talent ke ntho e batlang e ba a golo golo kae e batla e ba golo ha o tlwa dibini etse jwale ka bo Semito ababina monate e chinanama atla wena are wa fitla mamedi dumela ho tlo tlo ka tsong o mametsena tsebele tso le teng ya u dumedisanga ke motho wa batho ke kakapa ma ke le hlohonolo tsholo mo ke sa tsoding ka ho tsholo lo ka o ke ya tsamaileng a jwalo lo wena ka nna ne o la RQB re tlo bua siu ho tlo ho lwenga ya le shube le metso e medi ke la ho lwenga ina ya bobedi go le he o etse lo na wikagela ka setotswana na no le monati la di theoha di kalaneng ka mehle ke tshuma bakeng sa moloko wa ka jeno cha cha ya ka jeno cha ba masaka jeno kere e di go ke tsona tse theoha nga di kalaneng na ko ena ma ke yona e ngore di thewa di kalaneng me di le mongwe tsane tsa bo di 80s tsa bo di 70s e le di 90s a holo holo di qala mono e batho ba e lengore ba phetse tikulong e lengore di godi teng e ba tlo ba placing di godi fana hohle e na kong ina e o rephelang yona jwale ke nako e e lengore di go di theoha di kalaneng jwale mamedi halabe mo tsa singe lena la ka jeno ko ma re tlo ibina ka hloho ra a tse tharo tsa boithabiso mona le mane tse go beya le sedinga ka ditaba matse o ile ngore di ntse di hlela mona le mane ho potolo wa ma continent ena ma ya Africa ma is Africa fela ma le dinaha matse ding tse o ile ngore e hona le taba matse o ile ngore di batla di ba matla ba kenga sa tsebe ha o jwale halabe mo tsa singe lena la ka tseno tsele mono ke la lwana mspetsinga mono ke la lwana la penga ke la lwana kika ho ka mehla ke ke tshekere ya molenteng tseba hore ke mo ke lenteng ho bane nna ke tshepe e yetsanga modumo mohoro modumo WhatsApp ya simpala ke le hlono le tsholo Julio Iglesias love is on our side again Dula mono na marwati wa tsebeletso ya lesedi FM.

Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emelele Sedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

se wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le SADFM. Ke molele.

Eternal Bliss. Shakela le pele. Belo mono ke le go faka belo atama le black jack. Sangena sangena. Mathe mathe bona mo rati wa tsebele tswa le setting. Ke a tseba o ithutsetsa o tswa ka tlhong re hle go fe tsa bo ema ba le godimo. Re di sheba go ya ka di baka ka o fapana kwa no Africa borwa re qala ka binoni. Binoni ha o sheba hantle o shebisisa ditlatloa go di gata matse ka banga tse tsheletseng hantle di go tse tsheletseng di gata tsa tseng lena la ka jeno Boksburg di tsheletseng ha e le Cape Town di tla wela hantle go tse leshome le motsho le mongwe, ha e le Durban tsona di tla wela go tse leshome le metso e tsheletseng, East London di wele go tse leshome le metso e mene, Qeberham di wele go tse leshome le metso e mene, ha e le kamane ka Khayelitsha di tla ba go tse leshome le motso o le mongwe di gata e batla o bata dibakeng tse ngata, umlazi teng di tla tle di wele hantle go tse leshome le metso e tsheletseng di gata matsalo na maka ga o tseba gore nako e nama ya selemo eo go leng go yona ma ke nako e tlileng go bata gagolo go a bata dibakeng tse ngata go potoloa ma Aforika Borwa ma, ha e le Johannesburg di tla wela go tse leshome le metso e tsheletseng, Pretoria di wele go tse mashome a mabedi, ha e le Bloemfontein teng di tla wela go tse leshome le metso e robedi, ha e le Bisho di tla wela go tse leshome le metso e meraro, Springbok di tla wela go tse mashome a mabedi le motso o le mongwe di gata matsarona ma. Ke tsona tseno tseo ke neng ko tshwaretse tsona bakeng sa tsatsi lena la ka jeno bakeng sa dibaka matse fapaneng go potoloa Aforika Borwa magasheba matsenama tsa boemo ba legodimo. E re bonkele pine monnati o ntse o sala bale gore re ya go mafube e leng thapelo ya rona ya ose. Lebo Segobela, Lion of Judah.

dikaore tlotla le matla re di libise ho mopi wa mahodimo le lefatshe molaudi wa tse ka tlaso lefatshe wa tse metsing ke bua ka nkokonono ke bua ka kwakwariri tau ya leloko la Juda mme re tlo tlala la kajeno lenaneo e leng letsatsi la kajeno lenaneo la kajeno tsotlhe tseo o di lothileng bakeng sa tsatsi la kajeno re tlo di kalama ka mafube e leng thapelo ya rona ya hoseng o bile monnati go ba le wena tsatsing la kajeno letsatsi le latlha lakgetho a make a maatla otlhe gore re tla ba mmogo re keana o sane Winnie Mashaba Taimane nna ke tshepe e etsanga modumo mogolo modumo wa Simpala letlhonolotsholo e ba le mmamedi bo monnati nnatinati mananeong a tla

0: Di scrum half di hloka di fly half. Fynberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme sehlopha sa mabokoboko se hloka Siya. Mme setini se seng le se seng se hloka AfriSam Cement. Di dubile mmoho ka motswako o matla wa samente ya boleng bo tshetjwang re bahlodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di Springbok. Mmoho di dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Ho na le dipehelo.
1: Ne hello bantate Nelson Rolihlahla Mandela kgoeletso ke hore re gemele le sedi FM o thusa ba imetseng ke mathata a bophelo ke molelo Thembisa ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng le qhubula nna la kgaso ke 88.4 Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: soir, l'essai FM. FM.
1: Mamiti kena ko ya senelo satimelo seo re setlise tswang ke ntate moruti murati sekete me yana he o tlobala ditabatsa hai bukeng ya baheberu gaolo ke ya leshume le mosomong o bala timana ya botshelela ntate moruti murati sekete ho pula hle wena mo mamedi motle o ntse a dutse sehlohong sa hai satimelo

0: ena ne lipina e monate ka nnete. Tumela nhle manyelo e nyana a ka a matle.
1: Dumela mama matle.
0: He! Ke thabile haholo ho ba le lona hape mona lenaneong la rona le monate la bana.
2: Dumela metswalle ya rona hohle mo le mametse lenaneong lena la rona la bana le le hona di. Nna ka lebitso ke Hlole. Lena ke thabile haholo ho boela ke ba le lona hape.
3: Mme Mathepi dumela. Le wena Hlone ke a o dumedisa. Le petse jwang lona metswalle?
0: Ke a le amohela hape mona lenaneong la rona le monate metswalle. Le kajeno ho na le pale e nngwe e monate eo ke tlang ho le phetela yona. Miona etsama ya ka tsela ena. Ha le kwana. Diphofolo tso hledi ne diphela mmoho ka kgotso. Ho sa tsotelle boholo ba tsona. Dine diphela sebakeng se bolokehileng. Ho bane ho no se phofolo e janna. Diphofolo tso hledi ne diphela ka dimela le metsi. Ho seng ho ho le ho ho. Se hlopha sa diphofolo se ne se tsamaya ho ya batlana le dijo. Ha tse ding tsona di ntse di sala di shebile madinyane. Mantsiboya di ne di tshwara meketjana. Moo teng he di ne di bina ebile di jeka. E ne e le lefatshe le letle.
2: Mamathepi, diphoofolo tsena di nkgopotsa leloko leso. Ha re le moo ho ba monate haholo ebile e ka re ka se arohana.
3: O bua nnete Hlone. Kopano ya malapa ke ntho ya bohlokwa. Ka nako ena ya dikopano, etsa hore re tsebane le hona ho ahana.
0: Bobedi le bua dintho tsa bohlokwa bana ba ka. Empa ena he, ke nako ya hore re tswele mpele ka pale ya rona ya kajeno. Empa ho ne ho ena le ntho e le nngwe to ka monwana. E neng e hlopha diphoofolo tsena. Dinoko di ne di fetoha hanyane ka hanyane.
4: Rona re tla ipokeletsa dijo tsa rona mme re itjelle tsona re le bang.
0: Dinoko di ile tsa boela tsa qala moketjana wa dinoko fela. Diphoofolo tse ding di ile tsa re. Empa sena se ile sa etsa hore dinoko di kgine haholo. Mme tsa qala ho hlasela diphoofolo tse ding ka masiba a mona a tsona a bohale. Diphoofolo tse mmalwa di ile tsa bolella dinoko hore di emise ka boitshwaro bona ba tsona bo tletseng ditshoso. Empa qetelo phoofolo e nngwe le e nngwe ya utlwisisa hore ho molemo hore di arwane le dinoko. Tau ile ya re.
4: Ha mona re tlo fela mo. He? Ha wa lokela hore re le male ka go bana fela re thusa go lukisa boemo bo. Ai kwana go tofela mo.
2: Ach, we need it down. Le ligile le hlotswe.
3: Itse ba so thuba senganang senthola mogwalo.
0: Bana ba ka.
3: Me mathe.
0: Ke kopa le sekela tibisa maikutlo ha kana hle. Ena ntse e le pale e nngwe e tshwana le tse ding tse fitileng. Le ha o le jwalo he ha re tswele mpele ka pale ya ro. Tsatile le nkhudu e masene e neng e hlomshwa ke diphoofolo tsohle ka baka la matla a ikgethang a yona ile ya re
5: ke nahana hore re ke re be le pitso ya diphoofolo
0: kgudu ena e masene e ne e le yona e kgolo

0: go feta diphoofolo tse ngatanyana mme ne gona go bona bokamoso. Ena e ne e le mpho e ikgethang e le ka nnete. Diphoofolo tsotlhe di ile tsa potoloa kgudu ena e masene gore di utlwe gore na bokamoso bo di tshwaretseng. Diphoofolo tsotlhe ntle fela le dinoko. Ga o le phoofolo le e le nngwe e ileng ya itshwenya ka godimema. Dinoko di ile tsa tlala meharo go o di ileng tsa iketsetsa motsana wa tsona o di neng di o bitsa motse wa dinoko. Dinoko di ile tsa re.
1: Jwale ga o phoofolo le ga e le nngwe e dumeletseng go kena motseng ona
2: ke
1: wa dinoko motho.
3: Ka nnete jwale maemo a ntse a mpefala. Dinoko jane di se di na le motse wa tsona. Seo se bolela gore le nna nkana ka iphumelela motse oo ke tla o bitsa wa ka.
0: Kananelo o bua dife jwale wena taba tsao ngwanaka ke obaneng ga o nagana gore le wena o iphumanele motse oo e leng wago. O ntse o le ngwana ya ntseng a tlhoka lerato, tlhokomelo le tataiso ya batswadi ba gae. He le ha o le jalo he bana baka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Mona pitso kgudu e bohlale e ne e shebahala e tiisitse ka mantswe ao e neng e a bua ha e re
4: ke bona ho kula ho lebisang lefung la sewa se seholo dikgweding tsa Maria a natla. Lefu lena le tla hlasela bogolo ba diphoofolo tse kgolo le tse kula. Empa re ka thibela sena ka ho bokelletsa dijo tse ngata le metsi a mangata e sa le jwale le ka hore re dule re le ka matlong a rona ho fihlela sewa sena se fetile.
0: Ho ne ho e na le maikutlo a thabo a neng a bonahala diphoofolong. Ho lepa ha kgudu e masene ho ne ho nepahetse ka nako tsohle. Nakong e se kae ke ha diphoofolo di se di qala ho itukisa. Sehlopha se seng se ile sa bokelletsa dijo, se seng sa bokelletsa metsi. Sa boraro sa tjheka mekoti hore di tsebe ho boloka dijo tsa tsona di le fresh. Diphoofolo tsohle di ile tsa sebetsa ka thata ho hlophisa, ntle fela le dinoko. Tsona di ne di iketsetsa dintho jwalo ka tlwaelo. Ha di bona diphoofolo tse ding di sebetsa ka thata, di ile tsa tsheha mme tsa re.
1: Kumone ngari sebetsa ka thata ka. Ha hona ke bohlanya.
4: O
1: sebetsa ka thata fela nke le mabaka.
4: Ba ka ta mosebetsi.
0: Se hla se ile sa na sa fetoha butle butle. Moya wa qala go phola, mme le letsatsi le lona le se le sa tshese haholo. Tsatsi le leng kgudu e masene ile ya re.
4: Diphoofolo. Jwale ke na. Nako ya ho dula mahaeng a rona ka hobane sewa jwale se fitile ha re ikeleng ka kgotso.
0: Ka hobane diphoofolo di ne di hlile di batla ho bolokeha, di ile tsa hlola ka hara mekoti ya tsona, dilao tsa tsona le mahaha a tsona. Jwale di ne di hlile di le ho lockdown ya nnete. Le ha ho le jwalo, lefatsheng la dinoko diphoofolo tsohle di ne di tsamaela jwalo ka tlwaelo. Dinoko jwane di ne di qala ho ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo.
1: Ona o ntse etsa lapeng.
4: Ona
1: o ntse etsa lapeng. Ke o bane ba diphoofolo tsotlhe di dutse ka matlo. Ona o ntse o sa tsebe mo.
0: Dinoko di ne di botsana jwalo ha di ntse di isa madinyane a tsona ka ntle hore a bapale le hore tse ding tsona di lo batlana le dijo. Nakong e se kae ke ha dinoko di kula. Di ile tsa tshwaetsana mme tsa nna tsa shwa ka bonngwe ka bonngwe. Di siya ba malapa a tsona le madinyane a tsona morao.
1: Ke mohlori ya rotlang ka paka la boikgantsho bo re ebileng le bona. Diphoofolo ntse di ha re ne re dutse mmoho le tsona. Sena se kabe se sa hlaha. Le rona re kabe re se re tsebile ka sewa sena.
4: Ke
1: re jona bana re tsebe se sa hlaha. Le rona ka be re hara malapa a rona. O re re re boloke.
4: O se mamele ho rona.
1: O ka ka re ka.
0: Empa di nokodi ne di tshepa haholo hore di ka batla thuso. e se neng dinoko di ile tsa fumana le haha leo di ka phelang ho lona.
4: Ke nahana hore dinoko tse mmalwa e be tsona tse tla bokeletsa metsi le dijo tsatsi le leng le leng.
1: O sa bona?
4: Mme ha re kgutla re lokela ho siya dijo e be
1: re lokela betsa?
4: Re lokela ho siya dijo e be re ikgetha sa matsatsi a mmalwa re tsebe ho fola. Ka tsela eo re ke ke ra tshwaetsana
1: hlengreetse
4: ntho e lokileng ha nngwe fela hleng ao
0: tsohle di ile tsa dumellana ka seo. Jwale ke ha dinoko di emisa ho kula le hona ho shwa ha fela. Tsamaong ya nako bophelo ba diphoofolo bo ile ba kgutlela sekeng. Tshepo ya kgutlisa kganya. Empa ka mora koduwa ena, dinoko di ne di tletse dihlong ho shebana le diphoofolo tsena tse ding. Di ile tsa nka qeto ya hore ho ena le hore di batlane le dijo motsheare. Jwalo ka ha diphoofolo tsena tse ding di etsa, tsona di tla emela hore diphoofolo di robale e be tsona di a tswa. Hape di ile tsa leka ho ba mosa le ho feta. Ke ka hoo le kajeno ya mmakajeno dinoko di batlanang le dijo tsa tsona bosiu, mme di sebedisa masiba a tsona ho hlasela ka nako eo di tobanang le kotsi. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le hloni le kananelo. Ho ya ka pale ya kajeno, ke diphoofolo dife tse neng di ikgetholla ho diphoofolo tse ding?
3: Ke dinoko, mme Matshepe.
0: Sethathong, diphoofolo tse di ne di phedisana jwang?
2: Di ne di phela mmoho ha monate le ka kgotso, mme Matshepe.
0: Ke phoofolo efe e neng e le papo ka moso ba diphoofolo?
3: Ke kgudu, mme Matshepe.
0: Bokamoso boo bo ne bo reng?
2: Bona o bolela hore ho na le lefu la sewa le tlang setleng se tlang, Mmasepe.
0: Na seo kgudu e neng e se lepile se ile sa fela sa etsahala?
3: Ho jwalo, Mmasepe.
0: Ka mora sewa, na dinoko di ile tsa leka ho fetoha?
2: Di ne di tletse dihlong ho atamela diphoofolo tse ding le hona ho kopa tshwarelo, Mmasepe. Ka hoo di ile tsa nka qeto ya ho tsoma bosiu lebaka e le hore di se kopane le diphoofolo tse ding, Mmasepe.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle, mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Oh yeah, it's God's grace. Keeping a man at your holo, Mama Media. Keeping a Ebuan Lepilu, Reverend Lou the Bouncer. Abidama nate nate. Hona jwale ke kopa ho fanako. Nako ke hora ya pele. O mametsele Sedi FM khutlana la gaso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora pele o tla di balwa ke Kenny Modupi mpa pele. O tla o balla dihlotsa tsona.
1: Transnet e kenya dikhampani tse supileng a lenane la dikhampani tse sa tshepahaleng. Bahlanka ba bane ba phahameng ba hlagotla diketekete tsa melata di tswela pele ho fihla setsing sa ho busetswa ha melata ha bo yona se Mosina Limpopo. Mamedi mamelle tsena le tse ding ka botlalo di aga tsa matjhaba le boemo ba lehodimo le tsheare lena di a latela hang fela ka mora selelekela ke sena.

0: sa masapo ho beng.
1: Ho jolo fela mo bidi mitso tso ke me tlhano ka mara hore na ya boraro ke e ke mo hore bo gago ke labone me ke labone wala robong go di ke pupu sile mo ke ke dipedi ma shobe le mo tsile tsenga 2020 CGC e se mo tiba go se fitu ke tsho go tswa ga tsentsona ka jeno ke sentse go dumedisa hotle mo ga tsa go mametse sena se ya moya mo me di ke le bohele ga itse da motho ke bo jolo ka Kenny tlo tsa modupi ke ditaba tsa hore a boraro tsa di baleng ka mqhetse ke bona ba ha isale thuso mo tawo ngone a le teng ma sututsa a tsama the sole provider ho jwale ke nako ene ke na kwa go na yalo ena hore nyane ya abotsilela lebitso ke le bomawela top lama 7 re feletse
2: ke ne re feletse top lama 7 mamiri motlo dumirisa tsalo ke thabo mukone the bundle of joy ke la bona ka tseno fake friday re kera ka le monate la reatela drive time ai tloti sa monna itse ha o jwale o re bapalla pina yenu ya aboni tyler ka utlwa bapalla ka freedom shimane ka ra motho a batla o momona wa mutla mo re le buile tloti sanga coach my coach mudupi mamiri re kera ka le monate la reatela drive time re ho re ya botshelela ho di highways le di byways better be how tsonga la Serie FM re tell afternoon drive show tafanga di papa di re mele mshengwe shabalala re mele ba re motshepa
3: ke lo bilia ho le bana beso ba me di wa tsebeletso ya lesedi le nna ke a dumedisa ho hle mo mametsong le teng ha re be mo ho se khutlwaneng sa di papa di ka hare ho le nana ola re a tella re tloti yana mana metsotso nya mashuma mararo ka mara ho re a boraro e mashuma mararo ka mara ho re a bone le mashuma mararo ka mara ho re ya bohlano ko tswaletse tsona dingata mefuteng e fapaneng ya di papa di bile re a tseba hore ka jeno tlhulusana mo hopola fatshe ya khutla he ka mara hore re nke khefu mo bana le ana re tloa jwala mogahlelong wa tsela shuma le motso seletseng tsa ho qetela jwala ka jeno tlhagwa tsa tse rubedi tsa ho qetela di quarter final le tsa tlhulusano e golo ya FIFA World Cup 2026 mane North America ke go fatseno le tseding tse o di ratang wena morato wa dipapadi dumela
0: ha le tsa tsile rapama sa sanka le re ya tella afternoon drive show go le sedi FM

0: Hodima moo, re ikgantsha ka botjhaba ba rona le ho bapatsa dibini tsa mefuta e fapaneng ya mmino. E kenyelletsang amapiano, hip-hop le mmino wa bodumedi. Mona, re o beha leseding le ho thabisa ka dintlha tsa bohlokwa tsa dibini tsena. Ke monyaka fela ho ya ho ile. Mamela re atella, manta ho isa ka labohlano, ho reng ya boraro, ho fihla ka hora ya botlhelela, ho lesedi FM, ke molelo. Lesedi FM ke molelo. Mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa bamamedi, mme setjhaba se bentsweleng.
1: Re atella.

0: turn it up. Ke Raja.
1: Ni.
0: Raja ni. Turn it up. Police de FM me le shume metse tsa kamara ho rena ya bone. Ke le bua ho lo Kenny to tsa modupi a ka ditlo tsa ho ga ya bone. Mamari ke mo khatlo mbere ga tsela afternoon drive. Mentsa le bona.
1: A ke le batla go tla.
0: Yei.
1: Le batla go tla ba tsane tse ne ke sa batle di bua ke. Ba le ba di tsebang he
0: ba. Ah ba ba di ba bala ba ntsha ba go
1: jwa. E no batla ma medicine. Mo mo tsaya ga ga tla timana. A re tsho jwa. Ba le ke impa ke tshofeka ga motho a sa batla o tswa.
2: Ha tsa kibos le lebu. E ra bana ba motho na bana. Ba tsela no ke wa bobedi. Khaulo ja bra roti mara ja re shume ere ene re ke sale ha yenu ala ela hore e mong ha hana o sibetsa a sike a ja le hona khotso bona biso
3: le lebo topi topi ke davo wa tsama batho se lu ka ba bobedi chapter 3 verse 10 ere ha re ne re sana le lona re nnile ga laela hore ha e ba e mong a sa rate ho sebetsa le ho ja a se ke a ja
4: re a tell the baseline
0: yeah
1: you bet na you bet
0: a se ke a ja

0: olo impa ha isoka e ba sekolo se formal mo re santsane fela re tshorisa lo hlasimolla bana ba rona ha re soka re ngola ha re soka re etsa letho le leng formal education so ha re bapaleng le bana ba rona re bapale ho nna le wena a o slebo ho bapala ke mogwa wa ho phumula impa ho bana ba dilemo tsa tlhaho fihlela ho dilemo tse 4 ho bapala ke thuto ho bona so ha re dumelleng bana ba rona ba bapale ho fihlela ba lokela ho ya sekolong ke a leboha
1: me re lebula holo ka nyehelo yohle o bile le yona kwano ho sikokotlelo ka jeno mme ke a tshepa le moamedi o ithutiletse ngata ho tswa puisanong ena haholo jwang batho ba ka ratang ho ba balaodi ba di-ECD ka re profense ya Freistata moamedi ha o rata ho ka fumana dintlha tsa kgatiso ya lenano lena le ya mang a fetileng o ka letsetsa jwalo maserame mita mashao ho 051 503-3225 le Eric Mkhwanazi ho 011-714-7342. Lenaneo lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education and Reaching Minds and Reaching Lives e kwano le City FM botlhagising ba tshediso Ramatsie.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felang ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he a re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa gorra ya botshelela ke khutlela luna bana beso
1: Tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Asmanto, Asmanto, my darling.
1: Mancho.
0: Yo.
1: Mancho.
2: Bye,
1: Tom.
2: Bye, Taylor. Hello, Lukai.
0: Hi.
2: Ritkei Mahatua. Lukai Mananga Kamanaka Pakas.
0: Nyangaka.
2: Nyangaka. Mamanga number one, my
1: darling. Bye, Mamanga.
0: Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga.
1: Bye, Mamanga. Bye, Mamanga.
0: Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye, Mamanga. Bye,
1: Mamanga.
2: Bye, Mamanga.
0: Bye, Mamanga. Bye,
1: Doctor, take a little bit.
0: What's up, Mommy? Harry cannot on the talk one.
1: Go, what's up?
0: Tloho hape.
1: Bo iki kwa so monna.
0: Tloho, tloho. Ha kutlise menga ka lento le kuni. Ba utlile mpineng e wa tsiba.
1: E monna ne la gentle.
0: Atsa kuni. Ke batla go tla kuni ha tloho.
1: Dr. Bekelebeng.
0: Ha tla kwano. O sentse ka mogene ke tsa skara bo. Jo. Go, tloho. Hola sport. Subela lamba hle ho chesa. Subela lamba. Ke batla wa bona masapo a mahetla. Ke batla e fihle mo. Masatswaneng ana a mo.
1: A hona motho a reng ha le bo
0: ska. Go ho kwano. Go ho.
1: Ke tsa tlo.
0: Ke batla fela ho fa ntho o lokelang ka jeno. O tshwanelang.
1: Ha ke buelle.
0: Go ho kwano.
1: E no male di kae. Ubali.
0: Yo. Ubali.
1: Ubali.
0: Ha ke batla o phomola ho ba be ke fikile malume ke ha a ikemiseditse ka pelo ba ka jwa ke batla lo montsha ho re nna ke mang a fitla ho yena tlo ho tsaka da bo.
1: Ya. Ke ha o tsene na ntate lwe.
0: Ke ho ntate wa ka. Ri pe.
1: Sala sala go papa di wa.
0: Eh. Ke na kwa ke nna tlo ntate wa ka. Ke batla ho phopola ho. O sale o tshwana le kalnek wa tsama kalnek ke khoes na masiba mlaeng ka tsho tshutla
1: le yo nof mani ka re go tsebe re
0: ka tsho
1: bonse o no tsama le fumile o tsile o tsile pina tsama go mazana ai ntse ke bua le kgiki ga a yo mopotsa ho le bana mantombaza a mantombaza
0: o no longa mantombaza Ke leve e ne fika he o sa
3: tsatsa. Ya batho ba fashion.
0: Yeah.
1: Ke le ga se bana la nale.
0: Ah, a tloa.
3: Ha mona o phunyile le nna ke tsholo lo tibla.
0: A mantombazane e ka tsa mali selema.
1: He mona ka tsa thola vote a re.
0: Ya babu.
1: Ke se ya me tshe ya.
4: A tsadi papadi, ho riatella. Le bongane tshabalala.

ke lebuile ha holo skimsa drive le sebeditse momamedi ho fela le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lona le tlisetswa ke sabc news re kemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho mo re fetela mosu wa tshweu re balela ditaba tsa hora ya botshelela.

0: mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya busupa ha re tiana o tse hlahlamanga eleng tsa horra ya borobong ke nako ga ke fetelo kgetse di a motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: ga tsoida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa hore tla thabela go ba mona
2: tsa di papadi Police City FM.

0: app go mamela le sedi FM ke molelo.
1: Dipapadi go le sedi FM. Le sedi FM ke molelo.
0: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke gore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: Dipapadi. Ho lesedi FM.

0: sibongile ayanda sizwe siya dajia timirikale nalala ayanda jia kalitsalo la kamane ka Klerksdorp province in the northwest mana tsama le stoki ti ba la love of life aba mo ya ha ema ga ngona ke tswile selemo sa 2023 yena e bitsang ka hore ke tale of a fallen queen se pele tsheka ga tonga le sedi ma bodisha ba metsotso ke mashume a mabedi a re foreletse hora a ya borobong la haula tsatsi o le qhobile zwanga ya ha beke e bile zwanga eso a go tsibile mo laetsa ka mogwa X Facebook Instagram at lady fm at lady soski a go ntse se nomboro ya mahala ya 086 3003084 086 3003084 la haula tsatsi e bile le zwanga beke ya hao ibile e jwangwe eso 086 3003084 086 3003084 e bango sa zwakena na ke dikela di magazine ke motsolo ha o fhlela ho ganya le tshimela metsimedi
1: so wait mo se wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya se shaba sa rona kaulang le ke tle le khumula 88.4 Kapa le download SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Right, mamela ho pula hle ho re ke tshilo ka papa di tenge mahla. Pakentsana ha ya ne France le Morocco e latha go horenga ya le shome. Jwale ka hona hena no la gona le kekebela batla tsama ka tloaelo ho ya ka more re tloaetseng ka teng. Fela he, ke na tsasa lo ka tsebo ho re ona la ha o le tsa tsibile le jwang. Tsibile mo letse wa hao. Dumela hai, nakedikile di magese le wesa.

se mo tshwere senatla kana go mo gose a ana ke malume Vector le ma go be sententle ha mo ya ha se le pelo phomola ka khotso a ga se mo tshwere tshwere senatla o se la ka ngela la pasa encore ba re wena ka ngela digital brothers ba promise se ba re tsukela tsenga le sedi ba re tsheba metso tsikele shumele metso e robong pele re kana horanyane e ya le shome e ke tshile ka papa di tenge matle pakeng tsa France le Morocco tla thagwa horanyane e ya le shome a ke tsa tsena ke di tsetsa ho le ma mabolenga di papa di ke go pale le gaetse di ya ka ke tough guy ba le mo go tsetsa mo le fense e ke fela ha bo simbona nna le wena re mona fela the legends

0: legend, legend. Tsa bela tsenga ga tsenga le sedi. Are tonight. Metso sekele sibele metso mehlano pele re kana ho renyane ya le shume 100 ka ditse mona ke lokela ho hata mona
1: Shield jwa le sebitwa Rexona se feri sa le poka sa mantle le fateng ka bophara Rexona e keke ho phoqa
0: Odi re tsepa mofuta se tla pasa ha ho sa bolo ya maoto se week up etseng sona a sena le mabitso a maholo ka ho fitisisa papading empa phihlollo ya hao ya bolo e ala ebe qetelle ka gore wena o hoeletsa TV ona le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo ha o fiboka bo atame
1: mantle le fateng ka bophara Rexona e keke ho phoqa
0: o di re tsepa mofuta se tla pasa ha ho sa bolo ya maoto se week up etseng sona a sena le mabitso a maholo ka ho fitisisa papading empa phihlollo ya hao ya bolo e ala ebe qetelle ka gore wena o hoeletsa TV ona le mahlale a ho manolla papadi ho isa qetellong empa bo ha o fiboka bo atamelang ho papadi ya nnete ke ha tekesi ya hao ya meter taxi robe hile ka hara sephetephete sa lebala la Soka City se etsa halang ke sena he Coca-Cola e phetha hatsa ditoro tsa nnete tsa papadi ya bolo botlakela Coca-Cola fan park e haufi le wena La tela Coca-Cola ZA. Hodi socials backing us a 411 le di ticket. Papadi etsona pele. Scan up. E kutlwele tsohle ka Coca-Cola.
2: Tsadi papadi. Holisedi FM.
0: Bye. Hello tough guy.
3: Hello masoso soso.
0: Ho a loka jang kha itse dia ka?
3: Olo kile masoso ya jwang he khaitse dia moto
0: ai bo mbisa mo nate ka ba ka ntsalelane la uqetela

0: aso etli samposo selo di fase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katlego.
2: A pina ke monate ya Puff Johnson ho le CDFM, please help me, I'm falling.